Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Priest, Rudolph e misericordia tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.